E la mia donna e il mio amore. Come cambia? Sono qui, le risponderò. No, sono troppo audace, non parlano. Ma due stelle tra le più lucenti del cielo, dovendo aspettarsi, implorando i suoi occhi di scintillare nel loro fuoco fino a che.